Erega aho warusigaye uri inkomikire z'icyo mugenzi. Ahari umugenzi hasubira urukundo gakiretse icyo mugenzi.

grande che si usa che si fa. Se fatti calzanga ne vuole se molte molte. Now e non si lo già conegano.